l'altolano e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ore

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno